State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

altro se andiamo da buona da città, no. Ciò ti spero sull'altro se andiamo da buona da città, no. Ciò ti spero sull'altro se andiamo da buona da città, no. Ciò ti spero sull'altro se andiamo da buona da città, no. Ciò ti spero sull'altro se andiamo da buona da città, no. Ciò ti spero sull'altro se andiamo da buona da città, no. Ciò ti spero